Ed ora passiamo al grande Pierangelo Bertoli con questo bellissimo brano Spunta la luna dal monte, portato al successo a Sanremo nel 1991 da Pierangeli Bertoli e dai Tazenda. È nato dalla collaborazione tra il cantautore emiliano e il gruppo sardo. La musica è stata composta da Luigi Marielli dei Tazenda, mentre il testo è stato scritto da Pierangelo Bertoli, adattando la versione originale in sardo intitolata Disamparados di Marielli.

e lui era Wes con aspetto un bambino. Il testo in italiano del brano, inciso da Wes nel 1973, è stato scritto da Piero Fiorilli, autore del testo italiano su musica originale di Polanka. Il brano, naturalmente, è un cover di una canzone di Polanka, spesso adattata da Fiorilli per il mercato italiano negli anni 70. La versione italiana più nota è quella di Wes, che avete appena ascoltato. Arrivano i cugini di campagna con un'altra donna.

gattone innamorato che sopra un tetto pisolava arrotolato. Pensava triste, deluso e un po' seccato. Le mie gattine oramai non ci son più. Hanno lasciato disgraziate questi tetti. Si sono illuse, lusingate dai contratti.